0: Ponte. Exa FM
1: 99.7.
2: Waka tankale, honka shilale, wahitikale, hoyate. Nagetankale, tonka shilale, hakisitale, hoyate.